0: della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro.
1: Luisa Delfino sta in AM 630, Radio Rivadavia.